se vuoi cara un sol momento il peciglio a me volgete e nel mio ritroverete quel che il labbro dir non sa. Una Orlando innamorato non in niente in mio confronto un medoro il sempre piaccato verso lui